Yo, Samuel, le su formali e nato, ma taglio Valerie, ma le pesce matago fie, e le si valo, o le si val caglio caco. Ai, ma non ti ho le uva tatel metato, pesce le ne, e asa, e lunga vuole tu la maile, tolu se fulu, fa su to sanga taluaile, eba, ma le lato pesce, o le tomataio acniva. Male faila le epa male pese wina dekado. It's 17 minutes away from the top of the hour for this lovely Friday morning. And this is the epa with the song called The Wina Dekado.

0: Yo, Samoa, le sufonga mali na, sufai lile na. Wo ola wadisela million le tau fonga ni si o company e tau fai to tu fata si fai lile na. Ua talinga i se upo ua silinga. Fai mai le li tai tai fai le bion. Ua mali li uma i a le si ungali a... Oi for ya Frida ya Mapini. I will feel was you ek nef lona to lua. Wale ko fi pese ek nefa. I tu fata singo leo to my tai lalangi. Olo o tatia mai le leo to my tai le na polongia le epa. O ek nefa le tu lima. O Whitney Houston, Celine Dion, Marley Tortelli, Ronnie Taylor, Oya Rengstad, Dolly Parton. I look at you, my ass out of the beer, she said, the shaking, you know. Eh, cafe, fe. What few will over the echo, she was getting you, I can if I did all a failing cap, corn a cap, piece, you're like a mouth bungay, all the mongo color door. I all a pistol nut. You're a. So ditilo tu ita tu tala o talo yo na sho toile tu ngo koile tato ko ala le mo o le u fa la do mai o shole ya fa malu do tu se so ska ko pese le ka ka mai ko ya ka ko
1: I'm Bonto and I'm Steven Carden and we're each other's number one fan
2: talo fa sa mo lo tu u pele. You're listening to 4EB 98.1 FM Samoan program, supporting our community radios. Alofa Tele, Alan Alalatoa, Brumby's captain, Wallaby's player, of Day Lover.
0: Yeah, ole tau fungana na yusho fa'la uloa fortato tatua sunga ya Alan Alalatoa, Brian To'o, ma Stephen Crichton, ma yasau. Ele... Matawatu talonga le lakpiliki ang po peila wa ose ai sidi leo le nei tausanga I le lima tausanga taluai. Rooster se valu se furu ma le lua, manmalo kau po I se furu lua le po an po. Talonga na nei, le talo le St. George Dragons ya ma le Dolphins I le Malai a St. George I na I le Wind Stadium I Wollongong. O le si talonga le po na nei ma lor soifua kama lo of alongo o le storm so la ta alo mal pu dogs ya avela coupe pu dogs e ma lo la o pu dogs na ya fa malia ko ya fa lo ta lo na po na nele valu o le fa yel malaya melbourne storm ile amy back ile tu la valu ile po na nei le si ta lo nga ta ya o le titans o le ta alo mal warriors o le fa yel malaya malaya I na ko coast Ile Sipa Super Stadium I Gold Coast Ile Tolu Ile Aso Tayao Ole Talonga Le Benrith Panthers Ile Taaluma Le Raiders Ile Malaya Le Kleena Willow Over Ina I Sydney Oh no Ina Lamu Canberra Imagine Inu Tua Lisi Talonga Le Astrona Ile Broncos Ile Taaluma Newcastle Knights Ole Afaya Le Talonga Le Astrona Ile Toilu Sulimu Minute Le Valu Le Po Ole Afaya Le Dato Tunu Ine Lamu I Suncorp Stadium I Brisbane Talonga Le Sa Le Lua Le Uli La Piki La Talonga Le Awal Malie Ole Afaya Le Malaya Le Ocean Protect Stadium I Sydney Ile Lua Ile Uli Taulunga ele talonga le West Tigers ele lima minute terfa ya male awal permata eos ele malae a permata stadium yo talonga lakpiliki pion fatatia mai ai ele mai tawatu ele talonga le lakpiuni E fori mai o lealo o feise maro longa o tauanga fuu I lea le rugby championship le yei awe ono mali tu matu mali awe ono li tu saute ae o talonga lea te vai atu lea la feia lea so valu talonga tamaita I la feia lea so valu I le nai taalo I Afrika I saute mali awe tamaita I fiti talonga lea I fa va malo la feia lea so valu Oisi talonga uma le supa talonga le kapi. Ia la tue fai uma le aso vanu, ma le aso iwa, ma le aso sefulu. Ona masalolo o faise marolonga o le tamisanga le nei. O le va, ia tue e fa uma talonga le kapi uni a novema. Ai le talonga tapulenga malo a fatasi. Ia e vatu le fa malo tatu poklame tu fine a se pelina staus. Ia po se fine staus. A wāile tīne o le tīne lea hau, toi mantua le kama vuile leo ni sila o pelonge. Uma mai taronga pala, uma ko wolo, whakalila au sisi e Samo. Sore ke whakalo whakul kakanga o ni sila pala, oka se leanga o le kingo sore. A wā wafo, iau te minga la ke sisi e o la hafo ke la kapi. O ke kanga kule lima kanga. A ere ai, ere o le kingo a o lima, e. Que fa caro fa qualcosa pure un chio di maggiore a e fa penalti nel tenere e di tino la po a e di tino vuole a fa cu sole a si sole si ma lele a e bolle la ole check e ca un ole tu la nga e ta ci ci lo fu dato malo a se coupe e mo na ya lo e mo pine au lo pine si liva pine a pa mia. Ia fufua se si whailonga mō la tōng tausini o. A wai le whaingofia leo oi o. Wa mauki ngōr kako olimpika le. Wa fua taronga ia fufua e ia la u olimpika. E amata mai lawe taronga al Pasifika, Oceania, Commonwealth, Olympic loa. Yo la la se shima. Mantu vete ufunga sko ingo stu ilang fai kako auka alo Pasifika. Tau suafe. Alo alua. Ko kolu le ainga au sisi I whungpinga o rufa mai makoing le ai. O whaingo fie ke le karunga Pasifika. La tu talunga kamadu wafu. So le, awai a kwa stu ya lule I wasu wafu si ainga. Ya anyway, nganga mbua la tu seleni. Wato mana tua, mana tua. An mene yo le tala. E pala le maa ele, e pala le tala. Ya, wato ufa malo tatu proklama. Ya, ina yalufu ufa nau. Ya, olo o ta alo ine. Nevo ta alonga. Ya, olo ta uvele ngua le lei sa. Mua, mese fo ita walo. Ka kufanga olo ta alo ine ta alonga. Ine ya tunu une imantua. Ile koe ka alufu ka meki. O koe fa sia. O koe fa mahalo sia. Fai sa o iai. La sa o al menga ke manga o fa. Ale fi karo ro pa kwa pingi fa le me onga. Yo esparo fa fa fa le me onga.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
1: Buongiorno. Ogni giorno che passa dovrebbe essere una giornata di festa, ma non la va così. Però ogni venerdì che arriva tenta di portar con sé un briciolo d'allegria. Siete in compagnia di Luciana e Franco.

Ed eccoci qua. Stamattina faremo una cavalcata attraverso i tempi, quelli di oggi e quelli di ieri. Una cavalcata non in groppa ad un cavallo, ma a braccetto con la memoria e la fantasia. All'occhio saltano su le ultime immagini della Seconda Guerra Mondiale e la promessa poi di pace tra i popoli. Una chimera, un sogno insomma, una speranza. Dopo il secondo conflitto mondiale, sui mari sono apparse gigantesche portaerei, sottomarini nucleari, nei cieli potenti caccia e bombardieri e missili radiocomandati. Tutta roba per mantenere la pace. La pace è una dolcissima parola, alle volte però si scioglie come zucchero. Viene da chiedersi come sarà questo secolo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4 EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4 EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Vivere pacificamente e allegramente è più o meno il sogno di tutti. Ma questo pensiero è un'impossibile follia. Qua e là fiumi straripano, più su montagne cedono, di qua arsure si estendono e incendi divorano proprietà e popoli. Questi alti e bassi la terra li ha ben sperimentati anche nel passato. Ma questo mondo adesso è sovrappopolato e le televisioni fanno chiaramente vedere i disastri che madre natura produce.
7: Qualcuno dice: su questa terra siamo in troppi. Qualche altro aggiunge: dovremmo rispettarla di più, sta benedetta terra. E chi sta sotto e scava metalli e carbone rischia la vita per il pan quotidiano. Poi altri, quei metalli raccolti, vengono fusi e diffusi e riapparvano al mondo sotto veste diversa. Adesso pensateci voi, quel che l'uomo rifà dalla terra scavata.

0: nasce sulla terra è una chimera e fa una guerra, non è uno sport. I morti poi non vogliono morire.
1: E io adesso aggiungo, Antonio, vallo a dire ai quattro capoccioni che rompono i coglioni all'intera umanità. L'uomo della terra vuole pace e libertà, alla fossa le armi nucleari che spuntano come mastodontici alveari. La chiamano sì, era atomica e nucleare, ma nel futuro, se la va così, non c'è più niente da sperare.

0: Come sempre, Madre Natura porta sorprese. Qualcuno le chiama sorprese stagionali. Le piogge torrenziali non sono sorprese, ma se arrivano all'improvviso spesso sono catastrofiche. L'India ne ha avuto più scossoni. Le piogge travolgono e distruggono. Gli incendi ingoiano tutto quel che blocca lì il loro passaggio. Ogni angolino di mondo c'ha le sue grane. Madre Natura divora di qua e di là. E l'uomo, pian pianino, un poco tutto rifà.
1: Pensateci, la nostra vita sulla terra è come un fiore. Spunta a primavera e si vorrebbe che non venisse mai l'autunno. Poi però eccolo l'inverno. Forse questo è un pensiero da tesorizzare.

0: lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

0: Abbiamo dato stamattina una fuggevole occhiata al buon mondo, che silenziosamente fa il suo girotondo, posando l'occhio sulla Russia e l'Ucraina e sull'Iraq e Israele. E in pratica siamo all'ombra della Torre di Babele. Scherzi a parte, si potrebbe vivere allegramente e meglio ancora sopra Marte. Chissà mai se fra gli ascoltatori nel salta fuori uno che dice: ci vado io su Nettuno.
1: Credetelo oppure no, è saltato fuori Piero, un trevisano che lavorava al cimitero. Ha detto velocemente che lui voleva filare su Marte per completare la sua partita a carte. E giocava, pensate un po', con un chietino che conosceva soltanto le carte del ramino.

0: Siamo arrivati alla fine di luglio e qua ci vuole, ascoltatori, invernale intruglio, che è una vera penitenza per non buscare l'influenza.
1: Difatti è la ricetta del dottor Peppino che consiglia a digiuno un bel grappino. È un medicotto che fa ben per la comare e così poi la vedrete tra le lenzuola saltellare.
0: Pensate un po'. Per prendere forza il maritino, canticchiando, s'attacca il fiaschin di vino.
1: Lei, la valenta, lui va di fretta e sta dondolando sulla barchetta. È come essere in pieno alto mare, pensate, fare l'amore e darsi a cantare. Pian pianino, senza fretta, nel canal grande sulla barchetta, eccoli qua.

0: Bisogna ammetterlo che con sto frescolino di mattina si starebbe meglio col vinello dentro una cantina. E qui se la spasserebbe allegramente una mia cara zia che fa pazzie, pensate un po', per drinkare il Malvasia.
1: Ma qui stamane abbiamo Angelo, un caro paesano. Lui beve Coca-Cola e col vino ci va piano. Lui è arzillo, allegro e ci sa fare. E per stamattina ha richiesto la Madonnina del mare. Questo è anche un invito a chi ci ascolta. Quindi un tuffo a mare. E però una alla volta.

0: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
1: Station sponsor.
2: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
3: Gli scherzi radio, cari ascoltatori, sono questi qua. Dopo ogni canzonetta si tira a campà. Poi si vien fuori con qualche barzelletta e si porta a spasso la comare Ninetta.
4: Ma stamattina qui alla radio è apparso un biroccino e lo guidava, pensate un po', l'amico Nino, che ci ha invitati giù alla costa per brindare con del buon vino un'eccellente aragosta.
3: Lui la cucina con la panna e dal pranzetto vuole avere anche la Anna. Sono due anime che vivono sul mare e ad entrambi piace vivere e cantare.
4: Dicono che il miele della vita sia l'allegria, un sorriso e quattro salti all'ora e così via.

0: L'uomo sulla terra, nel suo vivere, segna la pace eterna e duratura. Sotto i mari, balene, delfini, pescecani e tutta la gran famiglia sicuramente vogliono o sognano o pensano alla stessa cosa. Ma sulla terra l'uomo comanda, vuol tutto. Si diverte con barchette, motoscafi e gironzola attraverso i mari sulle navi da crociera. Con enormi pescherecci, poi l'uomo raspa il fondo del mare, pacificamente.
1: Ma sui mari, alti mari, corazzate, portaerei sottomarini, negli alti cieli, aerei a reazione, caccia, bombardiere, missili radiocomandati. Nell'era lontana e lontanissima, pensate un po', l'uomo della terra vedeva angeli che dondolavano allegramente sbatocchiando le ali bianche. Dite un po', voi, come la pensate?

0: Stai ascoltando Radio 4 ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue,
2: Piccola Stella,
1: Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro,
2: Di Sere,
1: Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4 ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.

0: Le mattinate musicali filano di fretta e quasi quasi come una veloce corsa in bicicletta. Strada facendo si incontra sempre qualche allegro paesano che, per via del mal di schiena, sgambetta piano piano.
1: Pensate, a quest'ora del mattino qui allo studio è arrivato anche un chietino che con il coltello e la forchetta ci ha presentato la porchetta. Questa qui è una mattinata all'abruzzese, quindi vivace colazione senza spese.

Siamo qui stamattina per salutare gli amici ed anche luglio che cede il posto all'estate italiana. Di paesani ci sono già parecchi che stanno vacanzando lungo le vecchie contrade, ma la sorpresa è che la stagione lascia a desiderare. Qualcuno dice qui c'è un caldo da crepare, altri si lamentano perché certe acque straripano ed ad osservarlo il cielo, fiamme e fumo ballano su tutta l'Europa. Un poco tutti dicono non è mai stato così. Madre natura, cari miei, la pensa così. Ti scava dei buchi, poi li ricopre. È semplicemente il gioco della vita. Il tempo scorre, noi figliamo con lui.

Ascoltatori, seguite e reclamizzate i nostri programmi radio che vanno in onda mercoledì mattina dalle ore 8 alle 9 con Duilio, giovedì mattina dalle ore 8 alle 9 con Giuseppe, venerdì mattina dalle ore 8 alle 9 con Luciano e Franco. Ed ora siamo arrivati alla fine di questo programma. Franco ed io ci ecclesiamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo alle 8. Buona giornata e buona settimana.